0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai «ormai è tardi». Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto, cercane uno vero.

0: Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 14 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete nella convinzione di essere nel giusto, spinti da una forza irresistibile che non conosce limiti. Sarete talmente presi che non vi accorgerete di trascurare il partner. Toro, questo giorno vi strizza l'occhio nel lavoro, promette di essere vostro alleato nella conquista di una prestigiosa meta professionale. Gemelli, aiutati dall'ambiente che vi circonda, dal vostro intuito e dalla vostra capacità di inserimento, riuscirete a vincere una battaglia nel campo professionale. Cancro, una giornata tranquilla e regolare, senza particolari sconvolgimenti, ed è quello che sembra prospettarsi per voi oggi. Tutto dovrebbe procedere nella norma. Leone, sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che incontrerete. Splendida si annuncia l'intesa con la persona amata. Vergine, reagite con filosofia a un appuntamento mancato o a un imprevisto familiare che vi coglierà di sorpresa. Affettivamente siete un po' scontenti. Bilancia, forse sarebbe il caso di prendere il coraggio a due mani e abituarsi all'idea che bisogna tagliare alcuni rami secchi ormai irrimediabilmente appartenenti al passato. Scorpione, vi attende un ottimo giorno da vivere in collaborazione con le persone che avete scelto per starvi accanto. Riuscirete a cavarne non poche soddisfazioni. Sagittario, guardate lontano, pensate in grande e concentratevi sui vostri progetti per il futuro. In questo momento sapete vedere lontano e soprattutto vedere giusto. Capricorno, questo giorno vi regalerà un umore dolce e conciliante e una gran voglia di sentirvi in pace con tutti. Se si parla d'amore, una bella intensità affettiva porterà emozioni a tutti. Acquario, questo giorno vi sarà amico. Nei sentimenti siete circondati dall'affetto del partner e degli amici, con i quali trascorrerete una piacevolissima serata. Pesci, non mancheranno tensioni fra le mura di casa. Alcuni nodi verranno al pettine e si imporranno per alcuni di voi decisioni forse non facili da prendere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

ai tanti che mi stanno già chiedendo se la voce è tornata, no, purtroppo è ancora un pochettino roca. Anzi, se avete delle dritte su come fare, magari quelle dritte che arrivano dai nonni, dalle nonne, soprattutto, perché no. Intanto buongiorno, sentiamo il profumo di caffè, diamo il via questa mattinata, martedì 14 luglio. Monia Braga con voi, c'è anche Simone Serpone che non lo sentite, ma è sempre qui e si occupa della parte tecnica e vi regala le nostre belle canzoni. Iniziamo subito allora con Riccardo Del Turco, Uno Tranquillo, e tra poco anche i Pooh con La Città degli Altri. Qui su Romantica Radio, buongiorno e si parte!

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da €180. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

le nostre belle canzoni d'amore a tenerci compagnia in questa mattinata di martedì 14 luglio. Buona giornata, ben svegliati a tutti coloro che sono già attivi, ovviamente forza forza a coloro che magari stanno ancora un po' dormendo, che stanno facendo colazione. Bisogna affrontare questa nuova giornata, siamo in estate, bisogna viverla a pieno. Vi ricordo anche la nostra linea WhatsApp per raccontarmi tutto, per darmi il buongiornissimo caffè che già stanno arrivando, e questa è una cosa bellissima. 331 240 78 78. C'è Lucio Battisti su Romantica Radio, neanche un minuto di non amore, e tra poco anche Christian. Aspetta.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Oggi è il 14 luglio, martedì, sapete che andiamo sempre a scoprire un po' l'almanacco, partendo dai santi. Oggi è San Camillo de Lellis, sacerdote, fondatore dei chierici regolari ministri degli infermi ed è il patrono degli ammalati, degli ospedali, degli operatori sanitari. Salutiamo anche tutti i Camillo all'ascolto. Oggi in Francia è festa, perché nel 1789, il 14 luglio, ci fu la presa della Bastiglia e iniziò la rivoluzione francese, quindi salutiamo tutti i cugini francesi che magari sono all'ascolto, perché no. È una giornata quindi molto importante e tra l'altro, insomma, la giornata prosegue con le nostre belle canzoni d'amore. C'è Luigi Tenco con Vedrai Vedrai e tra poco anche Loretta Goggi, Solo un'amica.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Siamo Carmela e Benito, siamo sulla Salerno, Reggio Calabria, direzione Salerno. Ascoltiamo sempre la vostra radio, sia in viaggio che a casa. Ci tenete molta compagnia. Ciao.
1: Romantica, siete bravissimi, siete unici, stupendi.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, abbiamo ascoltato le vostre voci, siamo quasi in chiusura di questa prima ora e come sempre la chiuderemo tra poco anche con l'oroscopo del nostro Roberto che ci darà un po' di dritte sui vari segni zodiacali, quindi non spostatevi, rimanete all'ascolto. Intanto Jimmy Fontana con Impossibile e tra poco anche i Ricchi e Poveri, Sei la sola che amo qui su Romantica Radio.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. Info @romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 14 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete nella convinzione di essere nel giusto, spinti da una forza irresistibile che non conosce limiti. Sarete talmente presi che non vi accorgerete di trascurare il partner. Toro, questo giorno vi strizza l'occhio nel lavoro, promette di essere vostro alleato nella conquista di una prestigiosa meta professionale. Gemelli, aiutati dall'ambiente che vi circonda, dal vostro intuito e dalla vostra capacità di inserimento, riuscirete a vincere una battaglia nel campo professionale. Cancro, una giornata tranquilla e regolare, senza particolari sconvolgimenti, ed è quello che sembra prospettarsi per voi oggi. Tutto dovrebbe procedere nella norma. Leone, sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che incontrerete. Splendida si annuncia l'intesa con la persona amata. Vergine, reagite con filosofia a un appuntamento mancato o a un imprevisto familiare che vi coglierà di sorpresa. Affettivamente siete un po' scontenti. Bilancia, forse sarebbe il caso di prendere il coraggio a due mani e abituarsi all'idea che bisogna tagliare alcuni rami secchi ormai irrimediabilmente appartenenti al passato. Scorpione, vi attende un ottimo giorno da vivere in collaborazione con le persone che avete scelto per starvi accanto. Riuscirete a cavarne non poche soddisfazioni. Sagittario, guardate lontano, pensate in grande e concentratevi sui vostri progetti per il futuro. In questo momento sapete vedere lontano e soprattutto vedere giusto. Capricorno, questo giorno vi regalerà un umore dolce e conciliante e una gran voglia di sentirvi in pace con tutti. Se si parla d'amore, una bella intensità affettiva porterà emozioni a tutti. Acquario, questo giorno vi sarà amico. Nei sentimenti siete circondati dall'affetto del partner e degli amici, con i quali trascorrerete una piacevolissima serata. Pesci, non mancheranno tensioni fra le mura di casa. Alcuni nodi verranno al pettine e si imporranno per alcuni di voi decisioni forse non facili da prendere. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Prontissimi per una nuova ora su Romantica Radio e la facciamo partire subito, grazie anche a Roberto che ci ha raccontato un po' sui vari segni zodiacali con l'oroscopo che tornerà poi a concludere, diciamo, tutti i segni dello zodiaco alla fine di questa ora che apriamo adesso. L'apriamo con Bill Waiters e In Assumption, e tra poco anche gli Audio 2, Io o Te, e tra poco la nostra collection musicale che ci porta un po' al mare in vacanza, Radiolina sulla spiaggia. Qui su Romantica Radio.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: questo non è amore, dimmi tu cos'è.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.

In questa bella mattinata, martedì 14 luglio, andiamo un po' a scoprire i compleanni. Allora, oggi sarebbe stato il compleanno di Gustav Klimt, pittore austriaco che io amo particolarmente, soprattutto per Il Bacio, una sua opera d'arte bellissima. Tra l'altro lo si vede, ovviamente, era un po' ossessionato dall'oro, nei suoi quadri ce n'è ovunque, ed è un'icona, è stata un'icona dell'art nouveau. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Ingmar Bergman, regista svedese di tanti film che hanno fatto la storia del cinema. È anche il compleanno di Renato Pozzetto, gli facciamo tanti auguri a Renatone Nazionale, attore, comico, cantante, ovviamente coppia storica, Cocchi e Renato, ce le ricordiamo e come. È anche il compleanno di un'attrice giovane che io amo particolarmente, la ricordo per il film L'ultimo bacio, ma non solo, Giovanna Mezzogiorno, attrice italiana, figlia d'arte, figlia di Vittorio Mezzogiorno. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare in questo 14 luglio? Scrivetecelo al 331 240 78 78. Arriva Ornella Vanoni con Musica Musica e tra poco anche Rita Pavone. Cuore.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Quanto ci piace andare a scoprire un po' le giornate mondiali, internazionali, anche perché in alcuni casi sono un po' particolari. Oggi è la giornata mondiale dello squalo, serve un po' a sfatare i miti sugli squali e a sensibilizzare sulla loro protezione, no? Gli squali sono comunque fondamentali per gli oceani. Oggi però è anche la giornata dello scimpanzé, giornata nata nel 2018 per celebrare questi animali che insomma amano, io amo tanto, sono molto carini da vedere, e soprattutto per chiedere più tutela per loro e il loro habitat. Quindi insomma oggi due giornate mondiali di due animali ovviamente completamente diversi. Su Romantica Radio proseguiamo con la musica, c'è Gianni Bella con 6 e tra poco anche Franco IV e Franco I. Ho scritto t'amo sulla sabbia.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Con Romantica le giornate sono sempre più romantiche. Ippolito da Cosenza.
1: Ciao Romantica Radio, sono ad Atene con la crociera. Sono sul letto a rilassarmi un poco e sono in vostra compagnia. Anche in crociera vi ascolto. Un bacio da Rossana di Lecce.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Prontissimi per tornare subito alla musica dopo aver ascoltato le vostre voci nello spazio Ciao Romantica. Siamo pronti a tuffarci nel passato, come sempre solo noi sappiamo fare, noi di Romantica Radio. Andiamo al 1979, ci ascoltiamo un singolo famosissimo del gruppo sardo, i Collage, e ci ascoltiamo SOS, questo adesso, e tra poco dal 1983 invece ci ascoltiamo una bellissima canzone di Marcella Bella. Tra l'altro, con questa canzone c'è stata un po' la svolta sexy, presentata al Festival Bar dell'83, è diventata insomma uno dei tormentoni di quell'estate, ha venduto oltre 150.000 copie e ancora oggi questa canzone insomma è una delle più rappresentative degli anni 80. Ci sono state anche delle cover, è stata rifatta diverse volte, scritta da Gianni Bella ovviamente e anche da Mogol, arrangiata da Celso Valli. Ce l'ascoltiamo tra poco nell'aria, Marcella Bella.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Le robe, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

la droga ti detesta per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 14 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete nella convinzione di essere nel giusto, spinti da una forza irresistibile che non conosce limiti. Sarete talmente presi che non vi accorgerete di trascurare il partner. Toro, questo giorno vi strizza l'occhio nel lavoro, promette di essere vostro alleato nella conquista di una prestigiosa meta professionale. Gemelli, aiutati dall'ambiente che vi circonda, dal vostro intuito e dalla vostra capacità di inserimento, riuscirete a vincere una battaglia nel campo professionale. Cancro, una giornata tranquilla e regolare, senza particolari sconvolgimenti, ed è quello che sembra prospettarsi per voi oggi. Tutto dovrebbe procedere nella norma. Leone, sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che incontrerete. Splendida si annuncia l'intesa con la persona amata. Vergine, reagite con filosofia a un appuntamento mancato o a un imprevisto familiare che vi coglierà di sorpresa. Affettivamente siete un po' scontenti. Bilancia, forse sarebbe il caso di prendere il coraggio a due mani e abituarsi all'idea che bisogna tagliare alcuni rami secchi ormai irrimediabilmente appartenenti al passato. Scorpione, vi attende un ottimo giorno da vivere in collaborazione con le persone che avete scelto per starvi accanto. Riuscirete a cavarne non poche soddisfazioni. Sagittario, guardate lontano, pensate in grande e concentratevi sui vostri progetti per il futuro. In questo momento sapete vedere lontano e soprattutto vedere giusto. Capricorno, questo giorno vi regalerà un umore dolce e conciliante e una gran voglia di sentirvi in pace con tutti. Se si parla d'amore, una bella intensità affettiva porterà emozioni a tutti. Acquario, questo giorno vi sarà amico. Nei sentimenti siete circondati dall'affetto del partner e degli amici con i quali trascorrerete una piacevolissima serata. Pesci, non mancheranno tensioni fra le mura di casa. Alcuni nodi verranno al pettine e si imporranno per alcuni di voi decisioni forse non facili da prendere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
3: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
7: Pronti per una nuova ora con I Bellissimi. Tra l'altro una canzone che io amo particolarmente, di un artista che, ve lo devo dire, andrò a vederlo live proprio domani sera a Milano. Toccata e fuga, perché poi dopo, il giorno dopo, sono comunque qui. Mi riferisco a Bruno Mars. Siamo pronti ad ascoltarci, Just the Way You Are, canzone del 2010, molto molto bella, R&B, pop con un po' di reggae. È un po' una dichiarazione d'amore questa canzone, mi piacerebbe se anche voi magari vi siete innamorati con questa canzone, chi lo sa, o cosa vi ricorda. E allora adesso ce l'ascoltiamo, Bruno Mars su Romantica Radio con Just the Way You Are.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

porta con sé tanto caldo, lo sappiamo, ma per fortuna ci siamo noi di Romantica Radio a tenervi belli freschi, ok? E allora, per divertirci un po' e passare del bel tempo insieme e farvi anche dei bei regali, dovete mandarci subito un bel messaggio WhatsApp con scritto "finalmente estate", il vostro nome e la città da dove ci scrivete, e il più veloce, solo il più veloce, solo mano lesta velocissima a scrivere al numero WhatsApp riceverà il nostro profumatore 331 240 78 78.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e afferma: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Pecax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo all'epoca dei fatti, 15enne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Tragedia sfiorata a Corigliano Calabro, dove una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo. Trasportata in ospedale ha riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. La caduta sarebbe stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella di Jelsi e Sara di Vita, madre e figlia 15enne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime è ancora giallo. Il calcio: Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Ed è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Su Romantica Radio ci siamo ascoltati la redazione con le news, tra poco la nostra rubrica copertine d'autore che va insomma alla scoperta degli album che hanno fatto la storia, e tra poco scopriremo di più sulla copertina dell'album dei Led Zeppelin, che si chiamava proprio così l'album, Led Zeppelin del 69. Questo tra poco, intanto andiamo al 1965 e ci ascoltiamo Adamo con Non voglio nascondermi, e tra poco anche i Captain and Neil qui su Romantica Radio.

0: male, torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: Nel 1969 arriva il primo album omonimo dei Led Zeppelin, la cui copertina è un'opera iconica scelta direttamente dal chitarrista Jimmy Page. Raffigura il disastro del dirigibile tedesco LZ-129 Hindenburg in fiamme, avvenuto il 6 maggio 1937. L'immagine ritrae una fotografia in bianco e nero scattata dal fotografo Sam Shear durante la tragedia del dirigibile. In realtà l'immagine classica non è una stampa fotografica diretta, ma un'illustrazione realizzata con la tecnica del puntinismo, stipple, dal grafico George Hardy, che ricalcò e reinterpretò la foto originale, creando l'effetto a tratteggio che tutti conoscono.
7: Been dazed and confused for so long, it's not true.

0: deriva da una battuta di Keith Moon e John Entwistle degli Who, i quali, parlando di formare un nuovo gruppo con Page e Jeff Beck, dissero che il progetto sarebbe precipitato come un pallone di piombo, Led Zeppelin.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ascolto sempre canzoni straordinarie, siete la radio più bella. Sono Nino da Parcaturo.
1: Ciao Romantica, sono nel giardino di casa e ascolto radio e le vostre bellissime canzoni. Ciao a tutti, a Romantica, ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Le nostre belle canzoni d'amore proseguono anche con Ornella, che sarà con voi tra pochissimo. Intanto ci tuffiamo nel 1990 con una canzone di Marco Masini che presentò a Sanremo di quell'anno nella sezione Novità, Disperato. E tra poco, dal 76, arriva anche Santino Rocchetti con Mia. Un bacio da Monia Braga, buona giornata, ovviamente buon martedì. Vi aspetto anche domani, come sempre, a partire dalle 6 qui su Romantica Radio.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Eccola qua la vostra amica Ornella, spero mi steste aspettando, perché io aspettavo voi, aspettavo questo momento per incontrarci ancora. E ancora saluto Monia Braga, che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Buongiorno, buon martedì 14 luglio. Io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio e stiamo insieme fino a mezzogiorno. Questo è il nostro numero a cui mandare tutti i vostri contributi: 331 240 78 78. Il mio indirizzo di posta elettronica: ornella@romanticaradio.it. E allora, come sempre, ci dedichiamo alle canzoni romantiche. Tra poco con Latte e Miele e Ritagli di Luce. Subito partiamo in anticipo, perché il titolo è bella d'agosto, ma a noi va bene anche quest'oggi. C'è Walter Foini.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Abbiamo vissuto insieme il primo appuntamento di stamattina con Radiolina sulla spiaggia, più tardi ne avremo un altro, ma adesso andiamo a ritrovare e celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio il 14 di luglio come oggi. 1918 nasce il regista, sceneggiatore e drammaturgo svedese Ingmar Bergman. Naturalmente grandi capolavori da lui firmati, qualche esempio: Il settimo sigillo, Sussurri e grida, Scene da un matrimonio, Fanny e Alexander, ma molti altri. Molte altre canzoni romantiche abbiamo da ascoltare. Tra poco andremo alla sigla del programma televisivo Luna Park, condotto da Pippo Baudo, dal grande Pippo, ricordate? E c'era questa canzone molto Earth, Wind and Fire per i New Trolls, dal titolo Anche noi. Subito arriva Gianni Togni, la prossima è Vivi.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Se siete pronti, vi faccio ancora viaggiare nel tempo, ma per rivivere accadimenti speciali che sono avvenuti in questa data. 14 luglio 1789, non si poteva non ricordare questo evento. È il giorno e anno in cui la popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la prigione della Bastiglia, il simbolo del potere assolutista del re. Da questa data poi convenzionalmente si è fatta iniziare la rivoluzione francese, la nostra rivoluzione in musica rispetto alle altre radio, e quindi ascoltate noi per favore, e farvi ascoltare sempre le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi. Questa sequenza è proprio anni 60, per cui andremo a Sanremo 69 con Nada e Ma che freddo fa, e subito mi dà davvero i brividi questa che sta per arrivare. 1968, Bee Gees, I Started a Joke.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica, sei un fiume in piena, come la canzone di Leda Battista. Un abbraccio a tutti da Maurizio. Ciao.
1: Romantica Radio, un saluto a tutti voi. Le vostre canzoni mi fanno stare benissimo tutto il giorno, anche se sono triste, ma con le vostre canzoni io divento, mi passa tutto. Una buona giornata a tutti voi. Da Messina.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Attenzione amici romantici, ho un appuntamento per voi imperdibile, perché se siete appassionati di Vespa, se ne avete una, non potete mancare ad un evento straordinario che si terrà sabato 18 luglio, sabato prossimo, dalle 19 in Piazza Duomo ad Episcopio di Sarno. 80 Voglia di Vespa, organizzato da Fiat 126 Club Italia con la partecipazione del Registro Italiano Veicoli Storici e naturalmente noi di Romantica. Sorprese, gadget, il party a cura di Italia Karaoke e il premio Vespa Romantica. E allora, vi aspettiamo!

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
4: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
3: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
4: Sole 365.
3: La spesa, tranquilli.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Apriamo una nuova ora insieme qui su Romantica Radio con Ornella Roccio fino a mezzogiorno. Ben trovati. E adesso posso salutare almeno uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti come sempre, non smettete mai di scrivere. In questo caso volevo salutare Alfonso da Centola, in provincia di Salerno, ma io ti darei di più: Ducentola, Trecentola, quante ne ho? Quattrocentola, che scrive: siete l'unica radio che fa rivivere i bei momenti e che fa ringiovanire. Visto? Romantica Radio fa l'effetto lifting senza spendere una lira, guarda, ti tira tutto così, diventi distesissimo. E allora ti dedichiamo le prossime canzoni. Sta per arrivare Francesco De Gregori con Alice. Alice guarda i gatti e i gatti se magnano Alice. Una volta così si scherzava. Subito dall'83 Vasco Rossi, e questa è Giocala.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Anche stamattina è arrivato il momento per condividere le nostre emozioni e il potere evocativo delle canzoni classiche napoletane. E allora, questo è il numero 331-240-7878. Ve l'ho ripetuto perché? Perché vi servirà proprio per scrivermi cosa succede nella vostra mente e nel vostro cuore quando ritrovate un grande classico come quello che stiamo per ascoltare. Da Roberto Murolo, Io te voglio bene assai.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo è il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri otto. Esplosioni sono state udite a Manama, capitale del Bahrain. L'ICE di nuovo nella bufera negli Stati Uniti dopo un secondo morto in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano, rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica, secondo le autorità, ma la dinamica della sparatoria non è ancora chiara. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Lutto nel mondo della ristorazione toscana. Daniele Fagiolini, chef e titolare dell'antico ristoro Le Colombaie di Catena di San Minato, Pisa, tra i nomi più apprezzati della cucina regionale toscana, è morto all'età di 61 anni. Il cuoco è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo nella propria abitazione. Siamo allo sport. Stasera si gioca la prima semifinale dei Mondiali di calcio 2026. Alle 21 in campo Francia-Spagna. Domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. Da oggi si entra nella fase dell'individuazione del nuovo CT dell'Italia, ha detto invece ieri il presidente federale Malagò. Ed è tutto. A più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla redazione che ci informa dall'Italia e dal mondo, sta per tornare ancora una volta allo spazio copertine d'autore e anche qui avremo notizie, informazioni, curiosità su un'altra grande copertina iconica della storia della musica. Si parlerà della copertina dell'album Chicago The Tenth, il decimo album dei Chicago appunto. E poi sentite sniff, sniff questo profumo e non ho bisogno di dire altro, quindi restate con noi qui su Romantica Radio, dove sta per arrivare Domenico Modugno con l'anniversario e subito dall'84 ti ricordo ancora per Fabio Concato.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
7: Nel 1976 arriva un iconico disco dei Chicago, diventato per l'opinione pubblica l'album del cioccolato, proprio grazie alla sua altrettanto iconica copertina che aveva in bella mostra una barretta di cioccolato. Il disco si chiama Chicago 10. Era il 14 giugno. La cover presenta l'iconico logo della band inciso su una tavoletta di cioccolato semiaperta. Il brano più celebre del disco è If You Leave Me Now, che ha regalato alla band il loro primo singolo numero uno negli Stati Uniti.

0: L'idea visiva è stata concepita da John Berg, lo storico art director della Columbia Records. Grazie a questa intuizione pop, John Berg ha vinto il Grammy Award nel 1977 per il miglior packaging di un album. Oggi il design di questa copertina è così iconico da far parte della collezione permanente del MoMA, Museum of Modern Art di New York. Curiosità: per celebrare i primi successi dell'album, la Columbia Records ha regalato al gruppo una barra di puro platino da circa 12 kg, 25 libbre, realizzata da Cartier.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, non andiamo al mare, non andiamo in montagna, almeno ci siete voi che ci consolate un po' e ci allietate le nostre giornate, purtroppo un po' pesanti, piene di caldo, ma grazie, grazie, grazie. Anna Maria da Napoli.
1: Sono Silvana da Napoli, volevo ringraziare dei bei momenti che ci regalate.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

noi. Io ce l'ho profumato l'appuntamento, vi ricordate quel vecchio spot pubblicitario? No, io ce l'ho profumato il profumatore ed è qui pronto per il più veloce di voi nello spazio Belli Freschi a scrivere finalmente estate e aggiungendo nome e città al 331 240 78 78. Attenzione perché solo il primo, solo il più veloce

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Un paio d'orette già volate via, come sempre, proprio la dimensione temporale ci cambia quando entriamo qui a Romantica Radio. E fino a mezzogiorno con Ornella Rauch è tornato un altro momento per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti, ma adesso in particolare saluto, ammazza che gruppo d'ascolto, Anna, Enrico, Marina, Rossella e Anna, che ci ascoltano sempre da Palermo, e che ci hanno ascoltato anche durante le loro vacanze nelle Langhe. E visto che bello portare Romantica Radio in giro per l'Italia e per il mondo, fatelo sempre, vi raccomando, con la nostra app. Vi raccomando di non perdere le prossime canzoni. Sta arrivando il capolavoro di Franco Battiato dal 97, La Cura, e subito c'è La Malinconia di Toni Cucchiara.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da €350, damigella a partire da €80.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Risaliamo insieme ancora una volta dalla spiaggia con la nostra radiolina e non so quanti amichetti pelosi abbiate voi a casa, ma c'è stata una persona importante che ne ha avuti un bel po' e mi riferisco alla regina Elisabetta che da quando era salita al trono nel 1952, pensate, ha posseduto più di 30 Corgi Dogs, i cani di razza Corgi, e per questo ha perfino ispirato un film che era chiamato Rex, un cucciolo a palazzo. Un cucciolo arriverà anche più tardi, da mezzogiorno alle 15, ve lo affideremo e sarà Marco 3. Ma intanto godiamo della nostra musica romantica e stanno per arrivare i Pooh dal 72 con Noi due nel mondo e nell'anima, subito capolavoro di Pino Daniele, 1980. Questa è Quando Chiove.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Posso fare a questo punto un salutino particolare a tutti gli amici romantici social, quelli che ci seguono sulle pagine, le tante pagine su cui c'è Romantica Radio, perché ci trovate su Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, Romantica Radio è dappertutto, basta cercarla, e sulle nostre pagine social trovate aggiornamenti, curiosità, notizie, tutto quello che ruota attorno all'universo Romantica Radio, quindi non perdeteci e grazie a quelli che ci sono in questo momento, un bacio per voi. E allora arrivano Bottega dell'Arte con Amore nei ricordi, subito torniamo a Sanremo 69, canzone che arrivò all'ultimo posto, poi in realtà è stata un successo per Riccardo Del Turco, Cosa hai messo nel caffè.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con la fredda.

al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Ciao romantica, vedi, ti sto ascoltando. Ti saluto, chiamo dalla provincia di Salerno. Mi fai sempre compagnia e sei la radio che preferisco di più. Ricordi, emozioni, gioia, malinconia, insomma, la vita. Buona giornata, romantica radio. Sono Luciana.
2: Cari ascoltatori di Romantica, grazie di esistere. Un abbraccio da Andrea da Conca dei Marini. Uè.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Ed ecco che vedo spuntare in lontananza, ve l'avevo preannunciato, un altro amico pelosetto che arriva per voi. Vabbè, come me, anch'io dovrei andare un po' dall'estetista, guarda, adesso che stavo riflettendo. Va bene, da mezzogiorno alle 15, come sempre, ci sarà il mio e il vostro amico Marco Tre qui con voi. E poi arriverà anche Lucio Belmonte, poi Alessandra Riccetti, poi Roberto Malvagia. Tutto il mondo di Romantica Radio è costruito solo per voi. Prima di andare via, ascoltiamo insieme Anima Mia, storica canzone dei Cugini di Campagna, e un'altra storica canzone dall'80 per Lucio Battisti con Il Nastro Rosa. Io adesso mi infiocchetto come un pacchetto e mi spedisco a casa da sola, per cui da Ornella Ruccio grazie a tutti voi come sempre per la pazienza, per esserci stati. Appuntamento a domattina sempre qui dalle 9 a mezzogiorno. Grazie a tutti, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Su Romantica Radio, il pomeriggio fino alle 3, tra canzoni che restano addosso, sei in compagnia di Marco 3.
4: Anche oggi abbiamo tutto a nostra disposizione, microfono lo abbiamo, quindi per sì, è il protagonista principale, perché altrimenti non ci sentite. I dischi ci sono, lì da una parte c'è Simone Serpone alla parte tecnica. Lasciatemi salutare, perché c'è stata qui con voi Ornella Rauccio, grazie alla sua presenza magnifica, che ritroverete anche domani alle ore 9 puntuali, sempre qui su Romantica Radio. E allora, dopo questa bella sviolinata a tutti quanti, vogliamo iniziare la nostra trasmissione di oggi, dando spazio chiaramente alla nostra musica. C'è Fred Bongusto con Tu sei così, ma apriamo la trasmissione di oggi, martedì 14 luglio 2026, con il ricordo di Christian in Daniela.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Tu sei così.

ubriaco di parole che per te voglio inventare, non so più che giorno è. Profumo di carezze, le tue dolci tenerezze, tutto il resto.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Vediamo un po', qual è il film in assoluto, ecco, che vi ricordate con piacere, no? Di fine anni 70. Non ditemi La febbre del sabato sera, ma ce n'è un altro in maniera particolare che fa uscire tutta l'adolescenza e il ricordo dell'infanzia per molti di voi. Sto parlando di Grease del 1978. Dovete sapere che John Travolta non fu l'opzione iniziale per Danny Zucco. Infatti i produttori preferirono prima Harry Winkler, il vecchio Fonzie di Happy Days, che rifiutò per evitare di rimanere, come dire, stereotipato a questo film, e Patrick Swayze, che dovette rinunciare per un infortunio. Ma chissà se non c'era John Travolta dietro che provocò questo infortunio. Va bene, ci riascoltiamo John Travolta con Sandy tra un po', e adesso c'è Fatti Miei con Fiordaliso.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al Congresso aveva annunciato la ripresa dei raid soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche l'impianto nucleare di Pecex Mountain. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e in Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e 8 feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse. 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere, 6 ai domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell'Andrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, anche sulle preferenze, e quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera. La maggioranza si spacca. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento con Noi Moderati e UDC sulle preferenze, senza la firma di Lega e Forza Italia. E siamo allo sport. Il calcio è il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri a Napoli. Dal Teatro San Carlo la presentazione del nuovo allenatore e successore di Conte. A chi gli domandava di schede e moduli, Allegri ha risposto: abbiamo una rosa forte o giocatori che possono giocare sia con un sistema che con un altro. L'importante, ha detto, sono voglia ed entusiasmo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E grazie alla nostra redazione. Appuntamento più tardi insieme a Lucio alle ore 15:30 con notizie da tutta Italia e da tutto il mondo. Musica Maestro tra un po' con i Romance e Per un amore. E subito dopo ci saranno le copertine d'autore, la nostra rubrica che vi parla proprio di 45 giri, di 33, di quello che vedevamo materialmente. Ecco, copertine d'autore oggi vi farà ascoltare, vi farà vedere così virtualmente Simon and Garfunkel. E potete riascoltare tutte le copertine d'autore nei nostri podcast su romanticaradio.it, andando nella sezione dedicata. Ora una bella poesia di Michele Zarrillo che regalo a tutti voi in L'alfabeto degli amanti.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Tra le celebri copertine non possiamo dimenticare quella di Bridge Over the Troubled Water di Simon & Garfunkel del 1970. La cover mostra un primo piano del duo affiancato, Paul Simon a sinistra e Art Garfunkel a destra, sorridenti e con i loro volti parzialmente sovrapposti. La copertina è diventata un'icona visiva esattamente come la musica contenuta nel loro quinto e ultimo album. Le teste degli artisti, leggermente reclinate l'una verso l'altra, riflettono l'intimità, ma anche l'inizio della separazione artistica che ha segnato la realizzazione del disco.

0: Lo stile della fotografia, dai toni caldi e naturali, cattura perfettamente l'essenza dell'album, che spazia dal folk rock al gospel fino alle sonorità peruviane. A differenza dei precedenti lavori, in cui apparivano spesso malinconici o distanti, la foto in primo piano trasmette un senso di conforto e supporto, richiamando esattamente il messaggio della celebre title track.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Saluto tutti gli ascoltatori di Romantica Radio. Da Gallipoli sono Angelo.
1: Romantica, l'antidoto al grande caldo del momento, ti fa sempre sognare, nonostante tutto. Francesco da Napoli.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Quante volte abbiamo detto siamo sommersi dalla tecnologia? Beh, questa sensazione è pienamente giustificata. Oggi la tecnologia non è più solo uno strumento, ma l'ambiente stesso in cui viviamo, lavoriamo, comunichiamo. Bene, i dati confermano che il confine tra vita reale e digitale è quasi azzerato. Ne parleremo durante la nostra trasmissione di oggi, ma prima ascoltiamo la nostra musica. Il ricordo di Ornella Vanoni in Anima e subito Johnny Dorelli in Love in Portofino.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Lasciatemi salutare la mia bella Sardegna, che da poco siamo sbarcati in Sardegna, noi di Romantica Radio, quindi ci fa davvero piacere essere insieme ai nostri amici come Franco dalla provincia di Sassari. E poi un saluto che va a Roma, ad Ornella, e ancora chi scrive marco@romanticaradio.it è Chiara da Firenze. Ho salvato Romantica Radio tra le mie preferite in auto, non ne posso fare più a meno. E vabbè, di questo siamo orgogliosi, cara Chiara da Firenze, continua così, magari facci un po' di pubblicità tra le tue amicizie. Per voi le prossime due canzoni, Low Rolls in You'll Never Find Another Love Like Mine e subito Problemi con Marcella.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Abbiamo parlato prima dei nostri amici che ci seguono in Sardegna e magari voglio vederli così all'ascolto di Romantica Radio sotto l'ombrellone, e Radiolina sulla spiaggia è un esempio vivente delle nostre collection musicali che vanno in onda qui su Romantica Radio. La ritroveremo durante la programmazione nell'arco della giornata firmata romantica. Tra un po' c'è Bruno Lauzi in Il tuo amore, ma subito Charles Aznavour in L'amore è come un giorno.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ve lo dicevo prima, siamo un po' sommersi dal digitale noi umani, perché trascorriamo, pensate un po', oltre 6 ore e mezza al giorno. Questo è il tempo medio che una persona trascorre online, circa il 40% del tempo totale in cui siamo svegli, è un dato che dovrebbe davvero far riflettere. Sono 150 volte al giorno la media in cui ogni individuo controlla il proprio telefonino. Cioè Simone Serpone lo controlla molto di più, almeno 350 volte al giorno, e 15 miliardi sono il numero dei dispositivi connessi a internet delle cose nel mondo. Cioè sto parlando di tutte quelle cose connesse, dalle tapparelle che vi devo dire, ai frigoriferi, agli smartphone e tutto il resto, televisioni eccetera. 15 miliardi di oggetti connessi. Ma cosa si può fare? Ci sono delle strategie di sopravvivenza, ma di questo ve ne parlerò tra un po'. Del digital detox, pensate un po'. Ci sono gli alunni del sole con Guardi me, guardi lui, e subito un bel sabato pomeriggio trascorso con Claudio Baglioni.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: e vitalità. Vincenzo da Marcianise, forza ragazzi.
1: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

altre due canzoni ci aspettano, ci spariamo subito la nostra doppietta musicale. Julio Iglesias dal passato in Sono un vagabondo, ma subito eccola qua, la coppia per eccellenza scoppiata. Albano e Romina con Nostalgia Canaglia.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Vi ho parlato prima della digitalizzazione e questo impatto quotidiano che abbiamo, no? 6 ore al giorno con lo smartphone, 150 volte al giorno quando apriamo il nostro telefonino e 15 miliardi di cose connesse, interconnesse ad internet. Ci sono delle strategie di sopravvivenza, dicevamo, il famoso digital detox. È lo schermo in bianco e nero, ad esempio. Attivare la modalità scala di grigi sullo smartphone riduce drasticamente il rilascio di dopamina legato alle notifiche colorate. Poi delle zone tech free, come bandire i dispositivi elettronici dalla camera da letto e dal tavolo da pranzo per preservare il sonno e anche le relazioni interpersonali che sono così importanti. E poi ci sono delle app di limitazione, cioè utilizzare le funzioni native del telefono per bloccare automaticamente le app social dopo una soglia giornaliera stabilita. Per esempio possiamo stabilire 30 minuti, dopodiché zan, si taglia. Questo sarà molto difficile, vero? Va bene, e adesso invece ci ascoltiamo la nostra musica con Momenti sì, momenti no di Caterina Caselli e subito Mietta in canzone.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
4: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
3: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
4: Sole 365.
3: La spesa, tranquilli.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

caldi? E allora via, se siete caldi state belli freschi con Romantic Radio, perché belli freschi vi diverte ancora di più se fa caldo come oggi. E allora scrivete su WhatsApp finalmente estate con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate al 331 240 7878, perché il più veloce conquista il nostro profumatore per auto. Siete pronti? Allora via le telefonate, 331 240 7878, belli freschi!

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ma quanto mi piace il momento dei giochi, regalare il profumatore per auto, tanto richiesto e ricercato tra le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Beh, rimanete con noi perché più tardi giocherete insieme a Lucio, insieme ad Alessandra e poi domani e nei prossimi giorni. Guido Renzi con Amica Mia e subito Franco Simone con Notte di San Lorenzo. Rimanete con noi perché questa è...

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Anche in questo momento sto ascoltando Romantica. Date tantissime emozioni, canzoni che dimenticate magari no, le portiamo sempre dentro ed è bello. Vi saluto, grazie di tutto quello che fate per noi. E sono Clara da Cagliari.
1: Romantica, siete il top, trasmettete ottimismo e vitalità. Vincenzo da Marcianise, forza ragazzi!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Oggi vi ho parlato di quanto si sta al telefono, sullo smartphone, almeno 6 ore e mezza al giorno, ma c'è Lucio Belmonte che segue il sottoscritto, che sarà con voi fino alle ore 18, che rimane anche 8 ore, 9 ore al giorno, lì sì, proprio si appiccica allo schermo del telefono. Vi lascio insieme a lui la sua bella musica, noi ci risentiamo domani a mezzogiorno, grazie Simone Serpone alla parte tecnica, Franco Califano con Chi sono io, e subito i Santa Rosa ce li spalmiamo in Piano Piano, a domani.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Ma buona estate, ben ritrovati ancora a Su Romantica Radio, il nostro pomeriggio, il nostro salotto, tra l'altro anche condizionato molto fresco grazie alla nostra musica. La voce di Lucio Belmonte anche per oggi insieme fino alle 18. Grazie Marco, un abbraccio fraterno. Stavamo parlando di vacanze, ma anche del fatto che vi faremo compagnia per tutta l'estate, non vi molliamo. E oggi voglio cominciare anche salutando non soltanto Marco, ma anche i miei compagni di viaggio. Nella nostra redazione la dottoressa Verdiana Sasso, più abbronzata che mai, devo sottolinearlo, e poi anche dall'altra parte del vetro Camilla, sempre alla parte tecnica. Poi ci siete voi, i nostri protagonisti assoluti. Vi consiglio di annotare il nostro numero del WhatsApp perché è la linea diretta con la quale potete comunicarci qualsiasi cosa, potete scriverci tutto quello che vi pare al 331 240 7878. Tra poco ancora, per rendere l'aria più estiva, la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, ma ascoltiamo Mediterranea di Giuni Russo e subito anche Paolo Mengoli con Mi piace da morire.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: È innegabile che in questi pomeriggi si fa sentire anche la temperatura alta e ci siamo accorti che siamo arrivati appunto a martedì 14 di luglio. Ma attenzione, spesso abbiamo l'impressione quando ci svegliamo la mattina, proprio anche per queste temperature, di essere già fiacchi, ecco, di essere già stanchi. Cosa dicono gli esperti? Quali sono le cose che potremmo adottare per cercare di svegliarci quasi sempre, spesso, tutte le mattine con la giusta energia e la giusta carica? Tra le tante cose che possiamo fare, due cose importantissime che forse probabilmente non conosciamo: il fatto di cercare di andare a letto o di alzarsi tutti i giorni alla stessa ora, perché questo ci consente di stabilizzare i nostri cicli circadiani, che sono delle cose complesse che però riguardano proprio il nostro metabolismo e la nostra energia. E poi soprattutto la mattina quando ci svegliamo scriviamo tre frasi, tre cose positive che ci aiutano a cominciare bene la nostra giornata. Vi assicuro che sono degli ottimi consigli per prendere un po' di energia anche in queste giornate particolarmente calde. Ma anche la nostra musica fa la sua parte. Ascoltiamo Adriano Celentano, Si è spento il sole, Peppino Di Capri con Nucchiagnera.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da €180. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Un pomeriggio dalla redazione. La politica in primo piano. Oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza in precedenza, divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti invece non è stato trovato un accordo tra le opposizioni. Dall'estero l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere controllo della rotta marittima. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce, a rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. Al momento non esclusa alcuna pista. A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo invece di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato poi denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Il tennis: Andrea Pellegrino vince all'esordio l'ATP 250 di Bastad in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese batte il norvegese Kier, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti di gioco. L'azzurro dunque si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev. È tutto, alla prossima edizione.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: E tra una canzone e l'altra parliamo anche della nostra estate, dell'estate di Romantica Radio con i grandi eventi. Molti di voi sapranno sicuramente che quest'anno ricorre un anniversario molto importante. Sono gli 80 anni della Vespa, un mito italiano. Il giorno 18 di luglio, sabato 18 luglio, a Sarno, in provincia di Salerno, presso Piazza Duomo Episcopio, si celebra proprio questo anniversario con 80 voglia di Vespa. Un evento in compagnia di Romantica Radio, sarà una splendida serata dove c'è un raduno di auto e moto d'epoca a cura del Club 126 Italia della città di Sarno e soprattutto la celebrazione degli 80 anni di un mito italiano della Vespa. Una grande serata con Romantica Radio, con Italia Karaoke, quindi balleremo e canteremo le canzoni italiane ma anche le canzoni che hanno fatto la storia della musica dance. Quindi non per vedete l'occasione, 18 di luglio, Sarno, Piazza Duomo Episcopio, 80 voglia di Vespa, anche perché da 80 anni tutti vanno in Vespa. Vi aspettiamo, mi raccomando, perché l'ingresso è assolutamente gratuito. E adesso ascoltiamo Giardino dei Semplici con Concerto in La minore e Mina con E se domani.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: da quando vi ho conosciuto, non vi lascio più. Siete unici, bellissimi, molto molto molto belli. Sono Mina da Salerno, un bacione a tutti quanti.
1: Romantica Radio, volevo farvi i complimenti perché siete una radio fantastica, anche perché fate ritornare indietro nel passato, rivivere emozioni degli anni belli del passato e anche magari meno belli, comunque tutto fa parte di emozioni belle.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Una cosa che mi piace tantissimo quando i nostri radioascoltatori, voi che ci seguite, intervenite anche su quelli sono gli argomenti che trattiamo. Oggi abbiamo aperto il nostro pomeriggio parlando di come iniziare bene la giornata per raccogliere le energie, per non alzarci già stanchi, e devo apprezzare

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: E anche per questo pomeriggio vi immagino un po' fare la vostra bella pausa con un caffettino insieme ai vostri cari, ma anche ai vostri colleghi di lavoro, o magari una bibita fresca, perché diciamo la verità, quest'ora fa veramente molto caldo, quindi un po' di fresco da bere ma anche un po' di fresco da ascoltare con Romantica Radio. A proposito, fatemi anche salutare non soltanto i nostri amici che ci seguono alla radio, non soltanto quelli che ci seguono con l'applicazione o magari anche con gli assistenti vocali tipo Alexa, ma anche quelli e soprattutto che ci ascoltano in TV. Sapete benissimo, ma per chi non lo sapesse ve lo ricordo, i nostri amici che si trovano in Campania, Calabria e Lazio possono seguirci sul canale televisivo 788. Per quelli che sono in altre parti d'Italia è altrettanto facile, perché basta andare sul nostro sito romanticaradio.it e potete ascoltarci e anche guardarci. Fatela questa esperienza. Adesso subito i Limousine con Bene o Male.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Romantica, una canzone, mille ricordi.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà:
2: cosa pensi dell'amore?
1: Amore.
2: Apri il tema, Sergio.

Enrico Maria Papis. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Come avete sentito, siamo arrivati all'appuntamento con Anem e Core. Per chi è la prima volta che ascolta il tuo spazio, noi in questi minuti ascoltiamo i classici della musica partenopea, i classici della canzone napoletana. Oggi ascoltiamo un brano fantastico, si intitola Carmela ed è uno dei capolavori assoluti proprio della musica napoletana. Pubblicato nel 1976 con il testo del poeta Salvatore Palomba e musicato e anche interpretato dal maestro Sergio Bruni. Questa canzone è considerata addirittura uno spartiacque tra la musica classica napoletana e quella moderna. L'opera si distingue per il suo profondo significato allegorico e la sua storia affascinante. Per Anem e Core ascoltiamo un grande classico con la voce di Sergio Bruni, Carmela.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Devo ringraziarvi per tutti i messaggi che arrivano di apprezzamento per il nostro spazio di anime e core che è protagonista questo mese di luglio su Romantica Radio. Sapete, due spazi, uno la mattina con la mia amica sorellina Ornella Rauccio e il pomeriggio insieme a me. Voglio anche ricordarvi che se qualcuno di voi volesse ascoltare una canzone del repertorio proprio classico napoletano che magari ci è sfuggita, di segnalarcela, scriveteci al 331-240-7878. Vi annuncio che tra poco ritorna anche la rubrica copertine d'autore. Ricordiamo come sono nate non soltanto le note, non soltanto le canzoni, i dischi, ma anche le copertine famose. Oggi il protagonista è l'album dei Supertramp, si intitola Breakfast in America. Ma prima ascoltiamo Giuliano i Notturni con Oggi sono tanto triste. E cominciamo con un immenso Fabio Concato, Ritrovarti qui.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: Una delle copertine più famose del mondo è quella di Breakfast in America dei Supertramp del 1978. La band britannica, già attiva da qualche anno negli USA, decise di pagare tributo al modello societario americano. La copertina mostra la vista dello skyline di Manhattan attraverso il finestrino di un aeroplano. Una cameriera dal sorriso decisamente isterico, con un menù nella mano sinistra e un bicchiere di succo d'arancia nella destra, simboleggia la Statua della Libertà.

0: Incredibilmente, a distanza di anni, le teorie complottiste hanno immaginato che questa copertina anticipasse la tragedia delle Torri Gemelle, ben 22 anni prima. Tra le motivazioni a favore, intanto, perché protagonista è appunto Manhattan vista da un aereo, ma poi perché, posizionando l'album davanti ad uno specchio, la U e la P nascoste dietro le torri formano la tragica data 9-11, 11 settembre.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Ciao Romantica Radio, volevo dire solo a tutto lo staff grazie di esistere. Sono Rosaria da Salerno.
3: Vi ringrazio per queste bellissime canzoni che mandate in onda, sono stupende e questa è vera musica romantica.
4: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ma quanti di voi mi scrivono spesso, mi chiedono come posso aggiudicarmi il vostro profumatore di Romantica Radio? Ci siamo, avete sentito l'appuntamento con Belli Freschi. Allora, anche per i nostri nuovi radioascoltatori di Romantica, per aggiudicarvi il nostro profumatore semplicissimo, in questo momento dovete inviare immediatamente un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Scrivete finalmente estate con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto, attenzione, finalmente estate con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Tutto da spedire al nostro numero 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica il nostro profumatore che vi arriva fino a casa. Ah, così siamo belli freschi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Si inaugura un'altra ora su Romantica Radio, ancora buon pomeriggio, la voce di Lucio Belmonte ancora per circa un'ora insieme, perché sapete che poi alle 18 cedo il mio posto alla mia amica Alessandra. Voglio ricordarvi una cosa importante, ogni tanto trascuro questo aspetto che invece secondo me è molto interessante, specialmente per quest'estate. Se volete farvi o volete fare un bel regalo romantico, pensate anche a un gadget di Romantica Radio. Per poterli apprezzare, poterli vedere, dovete semplicemente andare sul nostro sito, che è romanticaradio.it, sezione shop online, e ci sono praticamente tutti. Li potete proprio esaminare, quello che vi piace, quello che più si adatta a voi, oppure quello che potreste regalare in maniera assolutamente romantica. Io consiglio spesso, per esempio d'estate, le nostre t-shirt che sono state realizzate in maniera originale con i titoli e le frasi delle canzoni più belle della storia della musica italiana, ovviamente tutte romantiche. Per cui non dimenticate romanticaradio.it, area shop online. Mentre ci pensate, ascoltiamo Christopher Cross e subito Buzz Butler con Tesoro Mio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Che ritmo con la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, che fa tantissimo estate. E a proposito d'estate, già vi immagino sotto l'ombrellone in questi giorni e magari anche un po' a chiacchierare col vostro vicino d'ombrellone. Ci sono sempre quegli argomenti che sono molto interessanti, che ci consentono di attaccare bottone. Tra le tante notizie ve ne posso consigliare una che riguarda la musica, ma soprattutto anche la musica che mettiamo noi di Romantica Radio, perché lo scorso 26 di giugno, pensate, a Roma, a Finarte, sono state battute all'asta le lettere di Lucio Battisti che lui ha scritto per la mamma tra il 1966 e il 1965. Dei veri e propri reperti storici del nostro grande Lucio Battisti. Non si conosce la cifra, ovviamente, perché è legato un po' di privacy in merito a questa vendita, però sono talmente importanti che sono state, come vi ho raccontato, battute proprio all'asta il 26 di giugno scorso. Tornando alla musica, ritroviamo Sergio Caputo con Merci Beaucoup e Loredana Bertè, dedicato.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano, sia le preferenze no al voto segreto. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente: una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata a largo dell'Oman. Nelle prime ore di questa mattina l'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave e tutto l'equipaggio a bordo dell'imbarcazione è risultato illeso. In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano disperse. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente. 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, di Stefano Tegano e Condello. L'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Calcio con la nazionale. Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico che farà seguito alla definizione del nuovo DT Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente della FIGC a margine della riunione di giunta del CONI ha garantito che a breve verrà stilato una lista di possibili nomi. È tutto, alla prossima edizione.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Come faccio a trascurare i nostri radioascoltatori? Ogni giorno mi ritaglio qualche secondo per salutare quelli che sono più attivi, quelli che ci seguono di più, sono i nostri ascoltatori doc, anche se ce ne sono tantissimi che possiamo considerare così, però alcuni veramente sono super attivi. E allora oggi mi trasferisco in provincia di Salerno, Nocera Inferiore, dove c'è la nostra amica Carolina che ci ascolta sempre, lavora in una pasticceria e dice: ancora ora qualche settimana e vado in ferie. E interpreto poi il suo pensiero: con questo caldo lavorare e dopo un anno di fatica uno si aspetta anche un po' di relax. Grazie alla nostra amica Carolina, come dico a lei, lo dico un po' a tutti quelli che in questo momento ci stanno ascoltando: se vi scappa di scriverci fatelo al 331-240-7878, un messaggio di testo che come sentite leggiamo insieme, ma se volete mandarci un messaggio vocale lo ascoltate nello spazio Ciao Romantica. A proposito di ascoltare, arriva Adamo con Lei e Gigi Finizio, Solo Lei.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.

provavo tu, sei tu.

0: Grazie, romantica, per quello che ci offri tutti i giorni. Grazie, mi emoziono. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Siete veramente bravi.
1: Vi sto ascoltando con tanto piacere, la vostra musica ci rende molto molto felice. Ciao.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: E caspita, anche per questo martedì 14 di luglio mi accorgo che le nostre 3 ore di ricreazione sono passate, sono trascorse velocemente, insieme alla nostra musica, qualche curiosità, ma soprattutto anche grazie alla vostra compagnia. Oggi veramente siete stati in tantissimi. Devo salutare quelli che stanno lavorando, mi hanno comunicato che ormai sono abbastanza stanchi, vorrebbero andare in vacanza, e quelli che invece sono in vacanza finalmente si stanno rilassando. Tra poco arriva anche Alessandra, che sarà con voi fino alle 21. Domani io torno sempre a partire dalle 15, come sapete benissimo, per il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio, ma devo segnalarvi come sempre anche questa sera dalle 21 alle 24 la voce di Roberto nelle nostre belle serate romantiche. Prima di lasciarci vi faccio ascoltare i Romance con Promessa d'amore e Fred Buongusto con Balliamo.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ma voglio ringraziare tutti coloro che hanno costruito questa sigla, perché è veramente molto molto carina. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, vi terrò compagnia fino alle 21. Come state, amici? Mi auguro che questa sia stata già una bella giornata per voi. Noi cercheremo di migliorarvi le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche. Insomma, poi ci sarà qualcuno che si porterà a casa anche un gadget di Romantica. Insomma, state con noi, c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. Ringrazio Lucio Belmonte, che invece compagnia ce l'ha fatta fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 sempre qui su Romantica Radio. Allora, pronti per partire per questo bel viaggio musicale? Ho pronta per voi la musica più bella del mondo. Iniziamo così. Pupo tra poco con Su di noi e subito Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
4: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
3: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
4: Sole 365.
3: La spesa, tranquilli.
5: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

completamente a vostra disposizione e vi serve per comunicare con noi, per raccontarci magari com'è andata la vostra giornata, dove siete in questo momento, state lavorando, state tornando dal lavoro, siete in ferie magari in questo periodo e state vedendo panorami meravigliosi. Ecco, in quel caso non solo scrivetemi, ma mandatemi anche le foto delle vostre vacanze, io sono curiosissima di scoprirvi. E allora 331-240-7878 per i vostri WhatsApp, oppure se volete potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto anche questa sera per conoscervi davvero meglio attraverso i vostri messaggi, e aspettandovi vi regalo canzoni magnifiche. Tra poco Anna Oxa con Più Su, e subito Patti Pravo, Pazza Idea.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Buon aperitivo con Romantica, sì, perché questo è il momento giusto, sorseggiare un aperitivo, rilassarsi, magari dopo una giornata pesantissima. Ecco, vi auguro di stare vivendo un momento di questo tipo, oppure insomma di poterlo vivere tra poco. Intanto vi ricordo che tra poco ascolteremo un'altra puntata di Copertine d'autore, questa rubrica dedicata alle copertine storiche, quelle che insomma hanno rappresentato qualcosa nella storia della musica in genere, e questa sera ci occuperemo di Fabrizio De André con Storia di un impiegato. Di questa copertina parlerà Copertine d'autore tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica, tra poco Roberto Soffici con Invece Adesso, e subito una canzone che parla del desiderio di fuga, di un inverno che pesa e di una California immaginata come promessa di luce e libertà. Riascoltiamo i Dick Dick con Sognando la California.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
2: La copertina di Storia di un impiegato, disco di Fabrizio De André del 1973, è un'opera concettuale del graphic designer Raymond Kfeller. Mostra un disegno surreale. Si tratta di una sorta di parallelepipedo geometrico. Aprendo la confezione si scopre che contiene 6 figure umane disegnate su carta millimetrata. L'edizione originale in vinile includeva anche un libretto con i testi e le fotografie elaborate a matita.
3: Quando in anticipo sul tuo stupore

0: chiederglielo in fretta.
1: Il concept del disco esplora la presa di coscienza politica di un lavoratore durante il 68. La grafica evoca immediatamente le tensioni sociali, l'alienazione del lavoro in fabbrica e le tematiche di protesta e ribellione, diventando da subito un manifesto.
2: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: tutti i giorni c'è il bisogno di ascoltare Romantica Radio. Da Irene Ascolese di Pozzuoli, un abbraccio.
1: Ciao Romantica Radio, sono Rosa da Nocera Inferiore. Siete fantastici. In casa o in auto vi ascolto sempre e mi piacciono pure i video che fate, molto molto belli. Grazie mille, un bacio a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Sì, amici, l'estate porta con sé tanto caldo, ma noi siamo belli freschi, lo sapete. E allora, attenzione, perché questo è il vostro momento. Scrivete, finalmente estate, il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce riceverà a casa il nostro profumatore per auto firmato Romantica. E allora, cosa state facendo? Bloccate tutto. Inviate subito un WhatsApp al 331-240-7878 con scritto finalmente estate, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Il più veloce che lo farà conquisterà il nostro profumatore per auto firmato Romantica.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Siamo intorno alle 19 e stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica. Benvenuti, buona serata e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo. Saluto Giulia che ci segue dalla provincia di Novara e ci scrive che sta preparando una cena romantica per il suo innamorato e quindi sottofondo ci saremo noi per tutto il corso della serata. Quindi grazie Giulia per averci scelto e buona serata romantica a te. E poi saluto anche Marco che invece è a Castel Gandolfo in provincia di Roma. Dice che ogni sera ci ascolta mentre torna dal lavoro. Siamo la sua compagnia. Grazie Marco per averci scelto. Un bacione. E poi saluto Elena da San

nato in provincia di Pisa, lei sta ancora lavorando e nel frattempo sottofondo sempre Romantica Radio. Ciao cara, un bacione anche a Elena e tante belle canzoni in arrivo. Tra poco Gianni Nazzaro con Quanto è bella lei e subito Nicola Di Bari, Vagabondo.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
0: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai. Sei buono?

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Quanti ricordi legati a Radiolina sulla spiaggia, questa collection che tornerà molto presto qui su Romantica Radio. Che bello ricordare attraverso la musica le estati del passato, è quello che vogliamo fare noi attraverso le nostre canzoni qui su Romantica con Radiolina sulla spiaggia. Buona serata amici miei, volevo invitarvi anche a venirci a trovare sui social, lo sapete, Romantica la trovate su Facebook, su Instagram, su YouTube, su TikTok, insomma siamo dappertutto sui social. Venite a trovarci e venite a scoprire tutto quello che pubblichiamo ogni giorno. Parliamo molto spesso degli artisti, delle canzoni che ascoltate molto spesso qui su Romantica Radio, quindi insomma venite a far parte della famiglia di Romantica anche sui social, vi aspetto. Buona serata amici miei con gli Alunni del Sole, che tra poco riascolteremo con Giocattolo. Subito Laura Luca, eri come me.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Buona serata romantici, ora di cena sempre più vicina, quindi fin da adesso vi auguro buon appetito e voglio raccontarvi stasera una curiosità molto romantica. In Francia è stato inaugurato il primo parco delle lettere d'amore, un giardino dove ogni albero custodisce in forma digitale una dichiarazione scritta da persone di tutto il mondo. La particolarità, le lettere si possono ascoltare avvicinando lo smartphone al tronco, come se fosse l'albero stesso a raccontarle, un modo poetico e tecnologico per far viaggiare i sentimenti. E chissà se un parco così arriverà presto anche in Italia. Noi vi terremo aggiornati. Intanto buona serata con la musica romantica, tra poco Bobby Solo, Una lacrima sul viso, e subito Eros Ramazzotti, Quasi amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao ragazzi, volevo fare i complimenti a tutti voi per la bellissima musica che quotidianamente ci fate ascoltare. Lino da Caserta.
1: Siamo Carmela e Benito, siamo sulla Salerno, Reggio Calabria, direzione Salerno. Ascoltiamo sempre la vostra radio, sia in viaggio che a casa. Ci tenete molta compagnia. Ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi, la musica che il tempo non può cancellare.
3: Questo è lo spazio dedicato ai brani più belli di sempre e il prossimo nasce per la saga dei film di Twilight. Parla dell'attesa, della paura di non essere abbastanza e di quel momento in cui finalmente trovi qualcuno per cui vale la pena di restare. Chissà se a voi questa canzone ricorda qualcosa in particolare. Fatemelo sapere al 331-240-7878. Christina Perri e Thousand Years.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Siamo intorno alle 20, buon appetito con Romantica Radio e grazie a tutti voi che vi state palesando con noi al 331-240-7878. Continuate a scriverci perché veramente io impazzisco, mi scrivete cose meravigliose, poi mi raccontate di voi, della vostra vita, mi inviate le foto dei luoghi di vacanza dove siete stati o magari dei vostri animali. Mi piace tantissimo dialogare con voi attraverso i messaggi, quindi continuate a scrivere 331-240-7878. Un abbraccio deve arrivare a Marta che è alla Spezia, ci scrive mentre sta preparando una torta al limone aspettando che la famiglia si metta a tavola, non sono ancora arrivati tutti. Ciao Marta, ma che buona sarà quella torta, mandacene una fetta. Va bene, buona serata a te e un saluto anche a Gianni che invece è a San Nicola da Crissa in provincia di Vibo Valentia e lui ci ascolta mentre ancora sistema il suo giardino, la moglie sta preparando la cena e poi ceneranno insieme all'aperto. Che bella serata Gianni in prospettiva per te, un bacione, un saluto a te e a tua moglie e poi ancora buona serata a Laura che ci segue da Castel Goffredo in provincia di Mantova e buona serata con Franco Simone che tra poco riascolteremo con gente che conosco. Subito i Bee Gees, To Love Somebody.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Buona serata romantici, questa sera andremo a dormire e vi auguro di fare sogni meravigliosi. Ma lo sapete che possiamo sognare anche da svegli? Non lo dico io, lo dicono degli studiosi francesi, non è fantasia. Il confine tra veglia e sonno è molto più sottile di quanto pensiamo e il cervello può attivare le stesse aree dei sogni anche mentre siamo completamente coscienti. Una scoperta che apre nuove strade per capire creatività, memoria e magari anche quei momenti in cui ci perdiamo nei nostri pensieri. Insomma, almeno una volta è successo a tutti. Va bene, buona serata con Romantica. Torna invece adesso protagonista la musica con Ornella Vanoni, tra poco Gli amori finiti e subito Michele Zerrillo, 5 giorni.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricci fino alle 21 e poi anche stasera dopo di me arriverà il nostro Roberto Malvagia che sarà con voi fino alle 24. Subito dopo, lo sapete, arriverà Alex Poli che invece con la sua voce vi cullerà fino alle 3. Ma parliamo di Roberto, di che cosa racconterà questa sera dalle 21 in poi. Sarà una puntata fresca e nostalgica dedicata a granite, grattachecche, polaretti, gran soleil e refrigerati estivi, tutti quei piccoli sollievi ghiacciati che insomma profumavano di vacanza vera. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, un motivo in più per rimanere con noi. Beh, un altro motivo è la musica, che è bellissima. Tra poco Albano e Romina con Ci sarà e subito Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica. Siete bravissimi, siete unici, stupendi.
1: Con Romantica le giornate sono sempre più romantiche. Ippolito da Cosenza.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

pronto. Dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia. Vuol dire che per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti e cederò proprio a lui il microfono. Grazie, vi dico grazie per averci ascoltato, seguito, grazie a tutti voi che ci avete scritto, insomma siete speciali ascoltatori di Romantica, ci scrivete cose meravigliose e speriamo di poterle meritare sempre. L'appuntamento per quanto mi riguarda è rimandato a domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Sandro Giacobbe con Ti voglio e Chico, se mi vuoi. Da Alessandra un bacione, un abbraccio, buona serata e vi aspetto domani qui su Romantica. Ciao!

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Buona serata, grazie Alessandra, grazie a Camilla. Allora, parleremo questa sera delle granite, dei polaretti, di tutti quei piccoli sollievi ghiacciati che sapevano di vacanza, di bar, di pomeriggi infiniti. Io sono Roberto Malvagia, buona serata davvero di cuore a tutti voi. Proprio dicevo di quei piccoli sollievi ghiacciati che per generazioni intere hanno significato molto più di quelli che sembrano. E allora le granite, dicevo, il gran soleil, le coppette ghiacciate, i bicchieri colorati del chiosco, le creme fredde, i ghiaccioli, i limoni spremuti con troppo ghiaccio, il cucchiaino di plastica che si spezzava proprio sul più bello, perché il caldo in Italia non si combatteva soltanto con i ventilatori, le persiane socchiuse o le sere in balcone. Se volete raccontarmi il vostro refrigerio estivo, 331 240 7878, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

C'è una differenza importante tra un gelato e un refrigerio d'estate. Eh? Il gelato è anche piacere, golosità, spesso erano prima di tutto sollievo, arrivavano in quel punto del pomeriggio in cui il caldo si faceva più insistente, la maglietta si incollava addosso e sembrava proprio che il mondo intero avesse bisogno di essere raffreddato in fretta. C'erano i bar con le granite al limone, la menta all'amarena, i chioschi con il ghiaccio tritato, i polaretti, il gran soleil, che per tanti ha significato un'estate precisa, una pubblicità, una moda, proprio un'idea di dessert freddo, magari per i più grandi, e poi le coppette semifredde, i budini, i dessert confezionati. Forse il fascino di tutte queste cose stava proprio nel fatto che non pretendevano troppo, erano diciamo quasi una routine quotidiana, ma arrivavano nel punto perfetto magari della giornata, e questo bastava per trasformare diciamo un oggetto semplice in una memoria, in un ricordo lunghissimo fatto di un momento fresco, proprio così, dell'estate.

0: Romantica. Le emozioni che arrivano al cuore.
1: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato.

Eccoli allora i primi messaggi. Matteo, che mi ha scritto da Reggio Calabria: per me l'estate vera cominciava con la granita al limone presa dopo il mare con ancora il sale sulla pelle. Mi ha scritto Giulia da Siena: siamo in Toscana, i polaretti del freezer di casa erano il nostro piccolo lusso quotidiano, non costavano molto ma sembravano felicità pura. Voglio salutare anche Yolanda da Cosenza, che così mi ha scritto: la granita la considero tuttora una forma d'amore, addirittura verso il corpo, in estate ti rimetteva al mondo. Probabilmente questi refrigeri non si ricordano soltanto per il gusto, si ricordano per il posto che occupavano proprio nella giornata, il momento in cui arrivavano, il caldo, la spiaggia, il bar, la cucina, il balcone, il freezer aperto, no? E rinchiuso in un secondo. Erano oggetti piccoli ma messi nel punto giusto del tempo. Continuate a scrivermi perché questa sera davvero ogni vostro messaggio sta aggiungendo ghiaccio, sciroppo e sollievo a questa serata.

Probabilmente la cosa più bella di questi refrigeri estivi di una volta era che avevano una dimensione molto concreta e anche molto locale. Ogni città, ogni spiaggia, ogni regione aveva il suo modo proprio di rinfrescarsi. In Sicilia la granita aveva già da sola il peso di una cultura, quasi di un rito quotidiano. A Roma la grattachecca che trasformava il ghiaccio in una specie di festa di strada. In tante case italiane il freezer conteneva i polaretti, questi ghiaccioli, le granite confezionate, quelle piccole salvezze che si prendevano nel pomeriggio dopo cena, magari in balcone. Oggi c'è più varietà, c'è più packaging, se vogliamo, più versioni gourmet, più attenzione agli ingredienti, ci sono i frozen yogurt, ecco, i dessert freddi, i prodotti artigianali, ma qualche volta ci manca proprio quella povertà felice di un ghiacciolo, magari semplice, di una granita presa nel bicchiere giusto, nel posto giusto, quando ne avevi davvero bisogno. Forse non era tutto migliore, ma era più essenziale, e quando qualcosa arriva magari con essenzialità in un momento di bisogno vero, resta magari più impresso, più profondo magari nella memoria. Yeah.

Siamo vicini alle 22, questa è la sera di Romantica Radio. Roberto Malvagia in questo appuntamento del martedì tra chioschi, tra bar, tra freezer di casa e tutti quei piccoli refrigeri che hanno reso più sopportabili e forse anche più belle le estate italiane di ieri e di oggi. Continueremo tra poco a guardarli non soltanto come prodotti o gusti, ma come riti, perché magari una granita al limone presa dopo il mare non è soltanto una granita, un polaretto, ecco, mangiato in balcone la sera non è soltanto un ghiacciolo, un dessert freddo diviso in famiglia non è soltanto un dolce, sono proprio modi di stare dentro l'estate, modi di darle una forma fresca, popolare, semplice e comunque piena di senso. Tra poco torneremo proprio lì, nel punto in cui il caldo incontra il sollievo, magari in una bella granita.

Abbiamo superato le 22, questa è Romantica Radio, in una serata che sa di ghiaccio, di limone, di freezer aperti, è proprio di quell'ora in cui il giorno, il corpo d'estate chiede qualcosa di semplice, però fatto bene. Questa sera parliamo di granite, di polarette, di gran solera, di refrigeri estivi, ma adesso voglio fermarmi anche sulle pubblicità di un tempo, perché molti di questi prodotti non vivevano soltanto nel gusto, vivevano nell'immaginario, arrivavano in televisione, nei cartelloni di bar, nei frigoriferi, alcuni restavano e altri sparivano, in fretta, ma per tutti almeno per un po' riuscivano a incarnare proprio una certa idea dell'estate fresca, semplice, accessibile, piena di promesse. E allora, se volete raccontarmi il vostro prodotto estivo che per voi è stato una moda fortissima e poi magari, perché no, quasi dimenticata, scrivetemi 331 240 7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

C'è qualcosa di molto tenero nei prodotti estivi che hanno avuto una stagione intensa, poi sono quasi spariti perché restano legati a un periodo proprio preciso della vita, non fanno in tempo a diventare eterni e proprio per questo si stampano meglio nella memoria. Il Grand Soleil, vi ricordate, per esempio, per tanti è stato esattamente questo, non soltanto un prodotto ma il segnale di un'estate, di una tavola, di un certo tipo di dessert freddo, un po' più elegante e un po' più televisivo. Lo stesso vale anche per molti semifreddi confezionati, per certe granite, per alcuni ghiaccioli o magari bicchieri freddi che per qualche anno hanno dominato bar e supermercati, poi magari si sono ritirati in silenzio. Oggi è tutto più disponibile, più continuativo, meno segnato dalle piccole sparizioni, eppure quelle comparse brevi avevano una poesia tutta loro, ti facevano sentire che l'estate aveva davvero le sue cose, i suoi gusti, le sue piccole abitudini, i suoi simboli.

Altri messaggi al 331-240-7878. Come Giuseppe da Viterbo, la granita al limone per me resta il sapore più giusto contro il caldo, ancora più del gelato. D'Ascoli Piceno, siamo nelle Marche. Federico, i Polaretti erano il nostro refrigerio democratico, così mi ha scritto addirittura. Tutti li potevano avere, tutti li aspettavano. Innocenza da Napoli, il sollievo dei refrigeri freddi, dice, mi sembra ancora oggi uno dei gesti più popolari e più poetici della bella stagione estiva. Forse è proprio questo un po' il centro della nostra serata, perché non stiamo parlando soltanto del fresco, della freschezza, stiamo parlando di quei piccoli gesti che con pochissimo riuscivano a cambiare proprio il tono di un pomeriggio, di una spiaggia, di una cucina, di una sera sul balcone. Continuate a scrivermi, questa sera proprio state restituendo alla memoria una freschezza che non è soltanto fisica, è piena di ricordi, diciamo, è molto affettiva.

Mi è arrivata questa mail da parte di Olga da Pistoia. Siamo in Toscana. Forse ci mancano quei refrigeri estivi perché avevano il sapore del sollievo immediato, ma anche della semplicità condivisa. C'era questo sollievo immediato, fisico, però era anche condiviso. Il gruppo del bar, i fratelli sul balcone, i figli in cucina, gli amici in spiaggia, i vicini di ombrellone, il refrigerio, ecco, dell'estate italiana. Molto spesso non era soltanto un gesto privato, era un piccolo fatto collettivo. E allora probabilmente anche adesso, insomma, capisci perché si ricordano così bene questi momenti di un tempo, perché non parlavano soltanto del corpo che cercava freschezza, questo avviene anche adesso, parlava proprio delle persone che la cercavano insieme, senza grandi discorsi, però in modi semplici e sicuramente pieni di vita.

0: Questa è la sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia. Tra poco entreremo proprio nell'ultima parte, nell'ultima ora, prima della mezzanotte, in quella parte di Romantica Radio, e allora lì proveremo proprio a capire se Granite, Ghiaccioli, Polaretti, Gran Soleil e tutti gli altri piccoli sollievi dell'estate ci manchino davvero soltanto per il gusto, oppure magari perché ci ricordano un modo più lento, più fisico e più condiviso di attraversare proprio così il caldo, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di refrigeri, stiamo parlando di un'estate italiana che sapeva fermarsi, scegliere qualcosa di freddo, mangiarlo con calma e sentirsi per un attimo almeno un po' più a posto nel mondo. Tra poco torneremo proprio lì. Romantica.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie, e così lontani noi pensiamo ancora a noi, ricordo ancora quel giorno

Abbiamo superato le 23, questa è l'ora in cui certi gusti tornano in bocca ancora prima che nella memoria, e allora le case si fanno più silenziosi, pensieri più morbidi, proprio in questi pomeriggi d'estate. Questi ricordi sembrano sempre riaffiorare, magari siete ancora sul divano e vi è tornato in mente una granita, un polaretto, un bicchiere freddo, un chiosco. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando proprio di questi piccoli refrigeri estivi, però in fondo stiamo parlando anche di come la felicità, quando arriva nel momento giusto, non ha bisogno di essere complessa. 331 240 78 78 tramite WhatsApp oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi il vostro gusto del cuore, quello che ancora oggi vi riporta in un pomeriggio preciso proprio di un'estate italiana.

Alla fine probabilmente ciò che ci emoziona ancora di più di queste granite, di questi gelati, di questi refrigeri non è soltanto il gusto. È il loro posto dentro il tempo. Arrivavano proprio nel momento giusto, non troppo presto, non troppo tardi, nel pomeriggio in cui il caldo saliva, nel dopomare, nelle serate sul balcone, nel ritorno dal lido, nella pausa. E quel momento giusto, più del prodotto stesso, è ciò che la memoria magari custodisce con più fedeltà. E proprio ieri, proprio quei prodotti avevano più probabilmente comunità, più attesa, più ritualità, no? Oggi c'è più varietà, c'è più accesso, però la verità emotiva probabilmente non è cambiata. Continuo a cercare proprio nei giorni più caldi qualcosa di semplice che magari ci rimetta un po' in pace con il corpo e probabilmente con il tempo. E allora magari una granita, un polaretto, un cucchiaino di plastica, un bicchiere pieno di ghiaccio, un nome commerciale che torna dal passato proprio di questi gelati, possono ancora raccontare un'estate intera fatta di ricordi, fatta di memoria. Non perché fossero perfetti, però arrivavano probabilmente quando servivano davvero.

Eccoli allora gli ultimi messaggi di questa sera. Rachele da Arezzo mi ha scritto: non mi manca soltanto il sapore, mi manca il pomeriggio in cui quel sapore arrivava, magari di un bel gelato. Tonino dalla Spezia, siamo in Liguria. Il freezer del bar e quello di casa erano due modi diversi di dire estate. Dito da Taranto, forse certe cose ci restano dentro perché non si limitavano a piacere, ci facevano stare decisamente meglio. Probabilmente non ci manca soltanto un prodotto, una marca di un gelato, ci manca proprio quel modo un po' semplice, popolare, pieno d'affetto con cui l'estate si prendeva cura di noi.

Forse arrivati fin qui, siamo in prossimità della mezzanotte, ci rendiamo conto che questa sera non abbiamo soltanto parlato di granite, ghiaccioli, abbiamo parlato di chioschi, di freezer, di balconi, di pomeriggi assolati, di tutte quelle piccole forme di sollievo che hanno reso l'estate italiana così umana e così riconoscibile. Magari vi è tornato in mente una spiaggia, un freezer, un bar, una granita al limone. Ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che anche le cose più semplici, quando arrivano nel momento giusto, davvero possono diventare una parte della nostra felicità. Da Roberto Malvegi è tutto, grazie di cuore a tutti voi che ci avete seguito. Alex Poli tra poco, Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino, una notte davvero ricca di musica, parole, ricca di fascino, che sapranno starvi accanto, proprio questi ricordi con la dolcezza giusta. Vi aspetto domani sera alle 21, proprio qui, ricordatevi, su Romantica Radio.

0: DJ. Buonanotte da Alex. Pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Ho ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: amo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano, perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.